Ona juma di ene bekoso be bacho ticket single 150 double a 250. Ubetimi a dale e o code ina onse timi a kambi. Eye *725*3404# Mesa di ama ubi. *725*3404# Now so onse timi aka Y2K ticket TV. Now so wetimi